0: già detto. Era un momento in gennaio di 24 che mi è venuto l'idea o il, come devo dire,
1: l'impulso.
0: L'impulso di adesso capisco che la nostra storia o la sua storia non è questa di che non sono quelli 6 settimane quando noi siamo là nell'estate dove succede tutto, sono quelli 11 mesi che lei è sola, perché il mio nonno già da tanti anni è morto, quelli sono i mesi dove succede quasi tutta la sua vita della nonna, e la solitudine è una grande parte della vita, e questo era il mio focus.
1: Il tuo obiettivo anche.
0: Esatto.
1: Ecco, adesso ascoltiamo un breve estratto del film dove Rosa parla appunto un po' della solitudine, della casa e della distanza dalla famiglia.
2: Tua figlia sta con te, la grande, no?
3: Sì.
2: La notte in casa non stai bene così. C'è uno vicino, dai, non è come me. Da me vengono a 1500 chilometri.
1: Ecco, dopo aver ascoltato queste parole, quanto è stato difficile per te filmare momenti così personali della vita di tua nonna?
0: Non era facile, perché come si sente in questo estratto, lei parla sempre delle sue pensieri con tutti, in verità, se le conosci o non le conosci. Noi abbiamo anche parlato tantissimo nel passati anni, anche in quel tempo quando l'ho filmata, però per capirlo in verità ho dovuto di andare un po' più dietro la camera a filmarla, come a capire in verità come si sente, e non guardarla dalle occhi del nipote, però più dalle occhi della camera di fuori. Mm-hmm. E quello mi ha fatto vedere come si sente in verità.
1: Tua nonna Rosa ha vissuto per 35 anni in Germania, ha lavorato, ha cresciuto una famiglia e poi è tornata in Puglia. Che cosa volevi raccontare attraverso la sua storia della generazione e degli italiani che sono emigrati in Germania? All'inizio mi hai detto che appunto era anche questo il tuo obiettivo, no? Raccontare anche questo tipo di emigrazione.
0: Esatto, era l'obiettivo di avere una storia personale della famiglia, della prima generazione dei Gastarbeiter, dei lavori ospiti, e però avere anche una storia molto attuale, non parlando del passato sempre, senza interview, solo guardando come è la vita al momento e guardare quali pezzettini della storia sua escono nel presente. E quello era il mio obiettivo.
1: Il tuo film appunto racconta una storia che è tipica di molti italiani della prima e della seconda generazione che poi tornano nel loro paese e magari non si trovano così bene o non è come pensavano che fosse, e evita anche molti cliché sull'Italia. Non c'è il sud Italia tipico da cartolina, no? Sole, mare, famiglie sorridenti e felici. Perché era importante per te evitare questo cliché, questa immagine dell'Italia?
0: Perché penso che queste immagini sono veramente dentro la mente di quasi tutti, che l'Italia è questo paese perfetto, veramente romantico, però in verità non è così, è molto più difficile o complicato, come sempre con le cliché, no? Sono solo un piccolo pezzettino di quello che è della verità.
1: E infatti anche le spiagge, non fai vedere le spiagge stupende che sono vicino a Maruggio, bellissime, ma fai vedere quel pezzo di litorale dove ci sono molti anche rifiuti e non so, bottiglie di plastica.
0: E in verità è così, perché l'ho filmato inverno, primavera, e in questi tempi non c'è nessuno là, è veramente vuoto, vuoto, vuoto. Quando vieni in agosto, quando c'è tutta la gente, è pieno e c'ha quel senso romantico, quell'Italia del Titelzeitung.
1: Sì, sì, da copertina.
0: Esatto, però in verità tantissimi mesi non è così.
1: E il film è anche molto lento e silenzioso, tu osservi molto e spieghi poco. Perché hai scelto questo modo di raccontare tua nonna, questa storia?
0: Perché questo, fare un film in questo modo, dà tanto tempo alle persone che lo vedono per pensare e per capire, per
1: riflettere
0: su questo che succede. E forse anche se ci sono dei cose anche vicini della storia che hanno le persone che lo vedono.
1: E come ha reagito nonna Rosa quando ha visto il film? E che cosa ne pensano così in generale, non so, la tua famiglia, tua mamma?
0: Era strano per mia mamma, quello lo posso dire, perché non l'ha mai visto la nonna in quel modo, perché normalmente quando sta la famiglia, no, sono tutti, parlano un sacco, discutono, e adesso a vederla così in solitudine, sola, parlando sempre al telefonino con la sorella o altri, parlando sempre della storia e della solitudine anche, era stata una nuova prospettiva per lei. E per la nonna è stato anche una bella cosa, perché vedendo che le persone gli piace, quando siamo stati al documentario, al festival a Leipzig, dove era la prima premiera.
1: Sì, dove avete fatto la prima, no? Alla
0: esatto, lei è anche venuta,
1: sì,
0: per la prima volta in 6 anni in Germania. E stare di fronte nel cinema dopo che abbiamo fatto vedere il film, lei era molto felice perché la gente l'ha piaciuto moltissimo, e così lei ha avuto un po' della Wertschätzung.
1: Sì, si è sentita presa in considerazione, esatto, diciamo. Ed è quello che ho notato anch'io. Sono venuta a vederla al Filmhaus, perché il tuo film appunto ha aperto il festival del documentario qua a Colonia, Stranger Than Fiction, e l'abbiamo anche vista, perché poi vi siete collegati con un iPad, e si vedeva che era felice di essere al centro dell'attenzione. Ecco, tu dicevi appunto, nonna è stato accolto molto bene dal pubblico, sia a Lipsia appunto anche a Colonia, e tu come hai vissuto questa reazione? Ti ha sorpreso che una storia così personale parla a tante persone, piace a tante persone?
0: Io non ho pensato che un film così piccolo, personale, anche lento, piace a così tante persone. Adesso a farlo vedere nel cinema così tante volte alle festival era una esperienza grande per me, e adesso averlo ufficialmente nel cinema, io
1: tedeschi.
0: Non lo posso capire, perché penso che questa storia c'ha molto da fare con la gente, le temi che sono veramente importante nel nostro presente.
1: E l'Italia è molto presente nei tuoi film, nella tua storia personale anche. Che rapporto hai oggi con l'Italia? Ti senti più italiano, più tedesco, oppure non ti interessa più fare questa distinzione?
0: È molto difficile. Io non posso dire non così o così. Non sono uno di quelli, sono tutti questi due nazioni sono dentro di me. È un rapporto molto complicato. Non penso così complicato come per la nonna o mia mamma, la prima o seconda generazione, però ancora non posso dire che sono solo uno, sono come, diciamo, europeo.
1: Ah, ok, ma ti senti con tutte e due queste culture?
0: Sì.
1: Non diviso tra queste due culture?
0: No, non diviso così tanto, ci sono dei momenti che sono così, però in tutto mi sento molto felice di avere due prospettive sulla vita.
1: E tu ti presenti come Vincent, che è il tuo nome, effettivamente, ma anche come Vincenzo, per tua nonna sei Vincenzo. Sono semplicemente due nomi, oppure senti appunto che rappresentano due parti di te?
0: Rappresentano un po' le due parti. Quando qualcuno mi chiama con il mio nome italiano, Vincenzo, mi sento nel questo momento un po' a casa, in Italia. E quando mi chiama qualcuno Vincenzo, mi sento più
1: Vincent.
0: Più a casa qua in Germania. È un po' complicato, e non posso dire che uno mi piace più dell'altro.
1: Ecco, parlando del tuo lato italiano, con il cinema italiano che rapporto hai? Hai dei registi di riferimento, o preferisci il cinema tedesco o di altri paesi?
0: Non ho un cinema che preferisco soprattutto, dei nazioni, diciamo. È più che ci sono delle storie molto personali o molto diciamo che vanno al cuore o anche alla mente da tutto il mondo. E diciamo che in Italia mi piace molto la perspettiva che Paolo Sorrentino ha sui film, anche Nanni Moretti mi piace moltissimo, e in Germania è un po' mi piacciono quelli film piccoli, questi tipo art house, e nel mondo ci sono un sacco di storie che mi piacciono moltissimo, anche del Sud Corea, è una prospettiva completamente differente della nostra, però sono anche storie che sono i nostri, penso, però
1: sì,
0: fatto
1: in maniera
0: vedere
1: diversa.
0: In maniera molto diversa.
1: Però storie universali, ecco. Un'ultima domanda, ora stai lavorando al tuo primo film per il grande schermo, vuoi raccontarci magari un po' la storia o vuoi tenerla per te?
0: L'unica cosa che posso dire è che è anche di nuovo un film tedesco-italiano, adesso come già detto fizionale, però il focus cambia adesso dalla prima generazione come nonna alla seconda generazione, il rapporto che hanno queste due generazioni tra famiglia e tra conflitti burocratici e anche molto personali di identità.
1: Quindi un cambiamento di prospettiva, o meglio di sguardo, concentrato questa volta sulla seconda generazione, quella dei genitori e non dei nonni, per i quali, specialmente per le nonne, negli ultimi anni c'è una vera e propria passione, in particolare proprio per la nonna italiana, come dimostra tra l'altro il successo del film Nonnas su Netflix e come testimoniano le varie nonne nei programmi di cucina e non solo, in TV e sui social. Comunque, ritornando al film di Vincent Graf, dopo averlo sentito parlare, sicuramente vi è venuta voglia di vederlo e ne avete l'occasione. Nonna, infatti, prossimamente nei cinema tedeschi. Giovedì 17 settembre è al Filmhaus di Colonia in presenza di Vincent Graf. Contemporaneamente esce anche a Berlino al cinema Krokodil. E seguiranno altre date a Düsseldorf, Kassel, Hannover e Brema. Cosmo Italiano termina qui. Se questa intervista speciale del venerdì vi è piaciuta, ascoltate anche le altre, come quella sul food influencer Licco in arte Giano's Kitchen per gli appassionati di cucina, quella ad Augusto Velio Palumbo, primo fagotto dell'Orchestra Sinfonica del VDR, oppure quella a Claudia Casu, insegnante in una scuola professionale di Colonia. E vi ricordo che ci potete ascoltare anche in radio dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Cosmo. Io sono Luciana Caglioti e vi aspetto qui alla prossima puntata.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.